No, ma perché cara? Cosa fate di male? Va bene, la prossima volta torno più presto. Butta la chiave.

wonder my happy heart sing. Your love has given me wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipinge con le mani la faccia di blu.